0: Amici di Bustanella Massau e benvenuti, Caribone Sana. La squadra è una, Team Limoja, Arsenale.
1: And that is Mali Somondi for you. Na niko na mashabiki wengi sana katika nchi tofauti. I have Mali Somondi in Italy, Verona to be precise. And then I have Tony Bad, Sweden.